mare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.